Ritmo danza, ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza, ritmo son, ritmo suave, ritmo lento, ritmo danza. En el

che rimasti, io ci metto il nome che entra nella scaggiola, rimasti, non è che le proprietarie, se io mi lo, le terre non so, io mi lo, se la che mi c'è che le tue, il proprietario sono, io mi lo, le terre non so, poi se tu gli compri c'è il tempo, niente, se sulla calle empresario, empresario, le con loro, le cuccano con rentare come le terre, non ci hanno fatto un mega robo, le correntare con le terre, non ci hanno fatto un mega robo, ci hanno detto che si compra chi, mantenere, si compra, basta, tiro mega robo, tiro mega robo, ci hanno fatto un mega robo, quello anche proprietario. Io le. Le nacomo, io le terre non so, io le terre non scorrentare, con c'è lo parto, come le tiene, non so, le impresari sono. Poi mentre se, posso già come dire che posso, se mi nami nel mio, mi nami nel mio. Poi se si basca, io ci siamo, vuoi solo nel quintale. Mentre se, pues mi dico che le cioè, tu un pelo di carco le gente, oh. Un pezzo di casco le empresario scutalo e mi ha detto che vai a lo parto come è come a scopi nelle terre con si rentabilo mentre se vuoi se mai rentare di calo di me pues mi ustitilegio mi ustitilegio mentre se pues già che ne ho un giacomo che pues mi restituare le mie pues già non calco le cina c'è lo come le pues le nago al terno rentarlo ya al pata un mejo de Belgic mucha suerte lo huyalo de que pues un chico antra y un chico antra y más que sabía un chico antra cuyendo un precio y viene le renta ya al pata un malo mea le más rentarco nada a chico viene le renta no so che mamma ne le mie ho pues vas qui io c'ho cucar con le c'ho con le terre no mentre le io mi ho le terre non so o se che parto dietro le terre no mamma ci va a rentarli tu le mamma ci va che al passa un mese che ha scopi di rentare le terre non so le se qui ha lasciato la scaglia e se vas io ci vuoi tu lo mi ricanconcia la scaglia.